Arriva una sconfessione, ma si gli attamaschi che mancano gli amponi a stabilire i siti, admette che esercitano cambi, avverte che l'eliminazione del Ministero della Cultura è un successo e deferà un vacío istituzionale. La ex ministra di Cultura, Sulma Yugari, e il segretario departamentale di Cultura e Turismo di Oruro, Rolando Basientos, coincidono.